0: pesca la mira. Chini chini va, chini chini va, chini chini va.
1: Radio SVHLV 70.